A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fed Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare, sta finendo l'inverno.

Ciao, sono Emin Emilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Giovedì 4 giugno 2026 la chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Un cane, cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si

0: Pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza la I.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba qui.
1: Addestrato su più di un milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata. Da circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, poi non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici, dopo usciamo, e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Sì, o magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma come lo capiamo noi. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
1: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
2: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
1: Cosa c'entro io con il vostro supermarket?
2: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
1: no,
2: per caso?
1: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
2: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
1: Niente.
2: E che cosa le
1: io non ho ordinato niente e non so chi sei. Cosa vuoi?

e si era impuntata, la signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente. Signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non l'avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dalmuto. Apre Supermarket Show anche quest'oggi. Le nostre porte si stanno appena spalancando. Vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti. Dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando. 1, 2, go!

Ed oggi invece ricordiamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione, invece, la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, perdoni il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
0: Per quel?
1: La storia del santo, San Dionigi.
0: Ma che, con chi parlo io?
1: Con l'almanacco. Se ha sentito, abbiamo letto prima la storia.
0: No, guardi, io non lo conosco, non so niente. Io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
1: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
0: No, niente, ci vediamo, salve.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene.
1: E la nostra premier cade ovviamente vittima di un brand cinese. Giorgia Meloni arriva al marchio di abbigliamento ispirato alla premier, ovviamente tutto made in Cina. Una linea di abbigliamento ispirata a Giorgia Meloni o quasi. Il nome della presidente del consiglio appena modificato risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino come Giorgia Meloni. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

Il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità, musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona, il riff di chitarra e la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta la fusione rock, folk e prog che i Tull stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, per chi ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: Pronto?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Crossed Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ho.
1: Perché lei non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ah,
0: no.
1: Ecco per quello. E quindi non è il suo il disco dei Jethro Tull, cioè l'album?
0: Non
1: l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so, non so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket, previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' oscuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Ma un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre buio, sempre scuro.
2: Sempre scuro. Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Su 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: E no, adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo 11 che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca pioggia, ma in assenza di vento. Va bene, la ringrazio.
1: Prego.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio tutte queste ansie e preoccupazioni per il futuro che ti mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso. E appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi è giustamente meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io, soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri e dici oddio, sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermata e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame, perché sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vedi, quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vivere le cose.
0: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
1: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti, e quindi insomma speriamo che escano presto, e sono carica insomma.
0: Beh, vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Battle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Sassino Basso Cavazzana.
0: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Sì. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Keeping Battle Up. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo, no? Signora, mi perdoni, per lo scarico di domani mattina sulle 7:30-8 può andare?
0: Chi è?
1: Lo scarico di domani mattina del letame, letame di bue.
0: Letame di bue qui da me?
1: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi, su via Brizzi, Francesco, numero 3.
0: Chi è? Da portare del letame qua?
1: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
0: Ah, io non lo so, io no.
1: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
0: Ma siamo il letame in città?
1: Ah, in città? Perché non è campagna lì, scusi, perché non sono di lì.
0: No, no, no.
1: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
0: Ma chi l'ha ordinato?
1: Io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, di Codi, via Arnaud, però devo capire come mai, non è che fatto, si sono sbagliato.
0: Il consorzio agrario in via Po.
1: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché
0: quando noi è un condominio.
1: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché insomma, magari forse a volte per quello.
0: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato il amministratore.
1: Ah, ho capito. Però a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
0: Qui no, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
1: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì.
0: Ma puzza, ma non scherziamo, che lo mette a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
1: No, perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
0: Ma sei un condominio, eh?
1: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
0: Del letame. Il letame qui cosa serve qui il letame? Non lo so io.
1: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per uso.
0: Scherziamo. E come che vado a chiamare un altro qua?
1: C'è qualcuno lì?
0: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
1: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
0: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego, aspetti un attimo.

0: si muove.
1: E purtroppo giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrere assieme a voi, ma comunque ci siamo, saremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
0: Buon

sono Emin Emilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Qui Resina Zona Weekend, l'ultima puntata con tutta la stanza della musica. Andrea, Bob, Claudio e Cecilia sono pronti per i saluti, anche io, Alessandra. E allora rimanete lì perché Resina Zona Weekend sta arrivando.
1: Signore e signori, Resina.

Resina Zona Weekend, siamo arrivati con l'ultima puntata, con tante cose da dirci, da condividere, una puntata veramente piena, ma iniziamo con anticipare qualche saluto, poi nella parte finale veramente ci saluteremo per darci appuntamento al prossimo anno, sempre qui sulla vostra radio preferita e in mia compagnia Alessandra e tutta la stanza della musica. Sì, perché noi torniamo anche il prossimo anno. E ci avete scritto veramente in tante persone per farci complimenti, anche qualche critica, e noi la prendiamo per questa stagione veramente impegnativa, ma che è stata per noi importantissima, piena di emozioni, piena di cose da condividere. Voi non avete visto, ma c'è un dietro le quinte veramente intenso, impegnativo, dove fare per poter insieme, un lavoro di gruppo intensissimo, completare un progetto in cui noi crediamo in tutto e per tutto, Resina Zona Weekend, che portiamo veramente avanti da tantissimo tempo. Siamo uno staff compatto e sempre noi siamo da tantissimi anni e lo saremo anche noi nel prossimo anno. Volevo già cominciare a salutare tutti i collaboratori, le collaboratrici che ci hanno aiutato in questa stagione, e la stanza della musica, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, e io mi saluto così, Alessandra. Ma apriamo questa ultima puntata di Resina Zona Weekend, parleremo ancora di musica, di cinema, no, solo di musica, mi facendo Cecilia, grazie per avermelo ricordato. Parleremo comunque di tanti appuntamenti, concerti che sicuramente non dobbiamo perdere per questa estate e non solo. E allora cominciamo subito questa ultima puntata di Resina Zona Weekend che lanciamo. Ascoltiamo. No, ma è Bob che mi... Si sta emozionando Bob, mi sta facendo sbagliare perché lui voleva continuare ancora, ma andiamo in vacanza Bob, andiamo in giro a vedere festival e concerti anche per questa stagione, e nel frattempo iniziamo ad ascoltare musica con la Hit Italia.

Andando per in giro per il web, probabilmente in qualche social, avete visto anche voi quella puntata del karaoke dove Fiorello fa cantare una ragazza molto giovane. Quella ragazza molto giovane è Elisa, appena quindicenne, mi sembra proprio un adolescente. E chi lo sa se si immaginava che la sua carriera sarebbe arrivata dove è oggi? Perché la notizia che vi sto per dare è anche una bellissima notizia per tutti i fan di Elisa. L'11 settembre sarà al Campo Volo, ragazzi, per i suoi 30 anni di carriera. Veramente un grande e meraviglioso evento che molti di voi magari aspettavano. Grande e meravigliosa situazione, devo dire. Per i 30 anni dunque di carriera, l'11 settembre la RCF Arena si trasformerà e per questo meraviglioso evento che sarebbe anche imperdibile, festeggerà i suoi 30 anni di carriera e sarà la prima donna a esibirsi lì. Che meraviglia, grande e meravigliosa Elisa. Poi era molto brava già in quel video, così giovane, così... sì, il talento c'era ed è scoppiato e oggi è la meravigliosa e fantastica Elisa che noi tutti quanti adoriamo. E ce lo siamo segnati, abbiamo segnato la data e adesso ci ascoltiamo un brano meraviglioso scelto dalla nostra Cecilia, della cantante Elisa, appunto. Siamo state molto indecise noi due, perché questa volta abbiamo deciso noi quale brano prendere, perché ne aveva così tanti che te lo dica fa. E allora abbiamo scelto ogni istante. No, che cosa abbiamo scelto? Non si sa. Ancora qui, ma che meraviglia, 2012. Ci ascoltiamo Elisa. Torniamo subito dopo tanta altra.

cari carissimi, cari, siamo tornati dopo tanta musica e carissime, carissime, perché veramente i nostri ascoltatori sono tanti, tante, sempre qui con questa ultima puntata iniziamo a darci, a ricordare i saluti, torniamo alla prossima stagione però, siamo sempre confermati, tutta la stanza della musica, Bob, Claudio, Cecilia, io... Andrea, siamo confermati, ci hanno detto sì, ci sarete, grazie mille, perché noi siamo bravi, ce lo possiamo dire in questa ultima puntata oppure no, e dai, facciamo gli umili. Nel frattempo vi do la notizia che The Doors, che nome, ma sapete che alcuni giovanissimi non sanno neanche chi sono, questa cosa mi sconvolge, dobbiamo entrare nelle scuole e fare musica, ricordare artisti, sarebbe bello se ci fosse, oltre l'ora di musica, magari anche un'ora che, dove si parla di band, li facciamo riascoltare, insomma, non perdiamo di vista, e che poi magari tantissimi professori e professoresse di musica lo fanno scoprire degli artisti meravigliosi, ancora di più, la musica non si dovrebbe lasciare mai, non so, alle superiori forse ci sono degli indirizzi specifici, ma non ricordo se si fa musica anche in tutti gli istituti delle superiori, però i licei eccetera. Però vi devo dare una notizia: The Doors di Oliver Stone torna al cinema a luglio per 3 giorni nelle sale italiane, la versione The Final Cut restaurata naturalmente, col film meraviglioso che ho visto con Val Kilmer nei panni appunto di Jim Morrison, anziché bisogna dire pure che ha una somiglianza incredibile, è vero Bob? Che mi fa di sì, mi fa cenno con la testa di sì, incredibile. Ebbene, se non l'avete visto a luglio magari in un caldo torrido e magari c'è un cinema con l'aria condizionata, potete andare a vedere questo, recuperare il film The Doors in questa versione restaurata. E che meraviglia, questo veramente da acciappare al volo, perché era stato ed è un bel film allora, e che bisogna, bello rivederlo sul grande schermo, assolutamente, sono passati veramente anche tanti anni. E ascoltiamo The Doors, cosa ci ascoltiamo The Doors? Anche qui la scelta è stata difficile, perché tra Light My Fire, People Are Strangers, LA Woman, Backdoor Man, vabbè, chi più ne ha più ne metta, ci ascoltiamo adesso Hello, I Love You del 1965, un brano sempre verde, meraviglioso.

Ma che fine hanno fatto? Siamo tornati con la rubrica che vi piace tanto. Dove sono finiti? Che cosa fanno? Stanno suonando ancora? O sono rimasti famosi solo per quella loro famosa hit? Oggi parliamo dei King of Convenience. Che sono? Che Kings of Convenience, scusatemi. Ce li ricordiamo tutti in quell'estate del 2004 che ha volto con un successo l'Italia. Miss Reed si intitolava il brano. Classe 1975, loro sono un duo norvegese, si conoscono a 16 anni, formano un gruppo, poi si sciolgono, poi si rimettono insieme come Kings of Convenience, fanno album e diventano famosi soprattutto nel 2004, appunto, anche con questo singolo Miss Reed, e vanno avanti anche con performance, musica e altre uscite. Però ad un certo punto io non ho ben sentito più parlare di loro, non ho più sentito parlare di loro. Nel 2007 comunque sono tornati a calcare, facciamo un excursus, sono tornati a calcare il palco a Città del Messico, dove hanno annunciato il loro un nuovo album. Poi sono usciti nel 2009 con Declaration of Dependence, dove ci sono stati estratti vari singoli. Nel 2010 un EP, nel 2021 hanno pubblicato un nuovo singolo per un nuovo album. Ebbene, pensavate che chissà che fine hanno fatto, e invece ci sono delle date ufficiali per andarli a vedere persino in Italia. Non perdeteli. 24 luglio 2026 saranno a Santa Marro al Carditello Festival, il 26 a Monforte d'Alba e poi il 28 luglio all'Argenta, Ferrara sotto le stelle. Che meraviglia, ci sono stata, una location meravigliosa. Il 29 a Gardone Riviera, il 31 a Camigliatello Silano, il 2 agosto a Tindari al Teatro Greco. Ragazzi, io pensavo che fossero un po' spariti, invece ci sono, li possiamo vedere persino dal vivo. E allora li andiamo a ciappare i biglietti per poterli, insomma, ammirare, questo duo meraviglioso norvegese con le sonorità veramente avvolgenti, meravigliosi, delicate. E adesso ce li ascoltiamo con il loro famoso successo del 2004 che tutti quanti conosciamo, Miss Reed, Kings of Convenience.

E anche noi ci stiamo avvicinando al nostro riposo. Vabbè, a qualcuno di voi dispiacerà per questa ultima puntata, però anche noi abbiamo diritto a riposarci e vagheremo probabilmente per concerti e festival tutta l'estate. Non vediamo l'ora, Cecilia è già pronta per andare, perché si avvicina, dovete subito capire se ci sono ancora i biglietti. La prima estate al Lido di Camaiore in Toscana, Parco Bussola domani, che vi ho ricordato, Jack White il 19 giugno, il 20 giugno Marlene Kunz, già questo basterebbe. Poi chi vai a vedere, Cecilia? No, non mi vuoi dire niente. Lei vuole fare tutto da sola, vuole andare a vedere concerti senza di noi. Invece qualcosa faremo anche insieme. Vabbè. Jack White, Marlene Kunz, poi il 21 giugno Richard Ashcroft con i Libertines. Io sono molto curiosa anche dei Libertines, Poi dei Libertines, come mamma, fatto cenno di dirlo bene, Cecilia. Il 26 Nick Cave, The Bad Seeds, che concertone. Il 27 Gorillaz e il 28 21 Pilots, non lo so. Va bene, ci sono anche altri gruppi però, ragazzi. Don West, Wet Leg, poi chi c'è? Ministri di Ives, imperdibile, l'ho visto a Milano il 19 giugno insieme a Jack White e Sunday. Ma ragazzi, che concertone, che festival in Toscana al Lido di Camaiore, che si intitola La prima estate. Mi piace poi questo titolo, La prima estate, mi piace proprio. Bene, io vi ho ricordato alcune date, a questo punto non potete fare altro che vedere come ci appare i biglietti, anche perché si avvicina, siamo molto molto vicini a queste date fantastiche, dove io e Cecilia non mancheremo. Io vengo con te, Cecilia, mi attacco e andiamo a vedere insieme i Marlene Kunz, Richard Ashcroft e chi più ne ha più ne metta. Magari c'è anche un biglietto dove si possono vedere tutti quanti insieme. Ci posizioniamo là a vedere in Toscana, a vedere questo concerto meraviglioso, questo festival meraviglioso. E adesso lo sentiamo, Richard Ashcroft insieme ai Verve con Lucky Man.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.

È stato un anno veramente molto intenso, torniamo dopo tanta musica, perché dobbiamo cominciare lentamente i nostri saluti. Vi abbiamo ricordato tante cose, volevo cominciare a salutare però tutta la produzione, tutto lo staff che ci accompagna, tutta la stanza della musica, insomma dietro Resina Zona Weekend c'è un grande lavoro di tutto, insomma tanta gente, tante persone che magari non si vedono, ok, non ci vediamo neanche noi, perché ma non si sentono, come Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, sempre molto sul pezzo, sempre pronti, sempre disponibili, sempre dediti al lavoro di questa radio, le radio che sono sempre importantissime per tutto il lavoro, insomma, che va avanti. Resina Zona Weekend vi ha fatto compagnia in questo anno molto intenso, pieno di novità, di notizie, di condivisioni che ci siamo raccontati e raccontate in questa stagione. Noi torniamo però la prossima stagione sempre in mia compagnia, Alessandra, che sono veramente molto contenta perché mi scrivete, mi date consigli, mi fate crescere. Senza di voi noi, come si dice, non saremmo niente. Ci seguite sempre sulla vostra radio preferita, fedelissimi e fedelissime. Siamo veramente tanto contenti, insomma, Resina Zona Weekend va avanti grazie a voi. E tutto questo tempo, Bob adesso non mi dice che bisogna stringere, perché ci vuole un pochettino più di tempo per farci questi saluti, ci avete fatto compagnia, ci avete scritto, ci avete detto tante, veramente tante cose. La musica, abbiamo parlato di musica, cinema, notizie, vabbè, veramente tante cose. Noi continuiamo a dirvi, a chiedervi, vi consigliamo di andare negli store fisici e comprare musica, un bel LP, un bel CD, qualsiasi cosa, e vi consigliamo anche di andare al cinema appena potete, appena avete un po' di tempo. E comunque viva l'arte e viva la radio. E adesso inizio proprio i saluti perché il tempo è finito, mi dice Bob. Sì, lo so, mi stringi, mi dici adesso veramente stringi. Un saluto da tutta la stanza della musica, dalla regia Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, un saluto da me Alessandra, ma un saluto da tutta la produzione, da tutti gli autori, le autrici che fanno veramente un grandissimo lavoro. E allora grazie a voi, noi ci sentiamo nella prossima stagione sempre sulla vostra radio preferita, sempre Resina Zona Weekend. Grazie da tutti noi, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di avventurarci nella consueta playlist, ascolteremo l'intervista a Fabio Pozzi, un vero rocker.
2: Homemade, the interview.
3: Ciao Fabio, benvenuto su Homemade.
4: Ciao ragazzi.
3: Grandissimo Fabio.
4: Questo è il ruggito del vecchio leone.
3: Ma non lo so, ma comunque leone sicuramente. Devo dire che i tuoi brani sono veramente, oltre a essere scritti in maniera fenomenale, arrivano subito, cioè c'è quel rock vero degli anni 90, forse mi permetto di dire, ma quello però diventato, cioè nel senso non con i suoni moderni, ma sì. Veramente
4: chiamiamo rock da RSA, si chiama rock da RSA,
3: dici? è ancora valido, anzi ti do,
4: è ancora valido,
3: sì, ma guarda, questo tipo di rock per me non muore mai, nel senso quando ti comunica energia, ti comunica espressività, non è che c'è una data, cioè, quando arriva il brano arriva. Quindi
4: mi stai dicendo dei complimenti che io accetto molto volentieri, mi fa tantissimo piacere.
3: Ti faccio sinceramente, guarda, io l'ho ascoltato più volte, anni, e oltre al fatto che hai, secondo me hai una passione per il rock americano, in particolare smodata, credo, perché cioè, il suono, lo stile è proprio è molto vero, perché su questo è proprio un complimento sincero. Chi in Italia specialmente rifà uno stile, diciamo, che tende all'americano, tende a rifarlo ma in maniera italiana, non so come dirti, viene fatta quasi una caricatura, mentre se tu ascolti i tuoi brani veramente è come se fossero proprio fatto da un americano nato
4: a Seattle. Bellissimo, ma devo dirti qua, io sono cresciuto con questa roba, quindi la mia mamma, quando io piangevo da piccolo, mi metteva pezzi dei Van Halen, c'era pezzi di allora o degli AC/DC, e ti dico, e io mi calmavo, e quindi al di là della pronuncia, però devo dirti che alcuni amici americani mi perdonano per questo, perché c'è gente che pronuncia mille volte meglio di me, ma io me ne sbatto le palle, scusami il termine, perché effettivamente anche in America c'è un discreto ritorno, devo essere sincero, nella mia umiltà, attenzione perché io sono molto umile da questo punto di vista e non mi voglio paragonare ai mostri sacri.
3: Insomma, lo stile, devo essere sincero, cioè è riconoscibile, nel senso è un rock ma di qualità, ma di quello proprio che sì, richiama un po' gli anni 90, però anche oggi si ascolta.
4: I miei cantanti preferiti sono quelli, sono dovete dire, quindi ti parlo di Whitesnake, ti parlo di Deep Purple, ti parlo di Ronnie James Dio, che per me è il numero uno del metal e anche per me il numero uno proprio della voce rock.
3: Però ha lasciato un'eredità, no? Che questi artisti poi lasciano, comunque diventano immortali perché lasciano
4: Freddie Mercury, adesso potremmo parlare per ore, no? Tutti questi grandissimi artisti che hanno fatto la storia, insomma.
3: Assolutamente, anche perché poi ecco, sicuramente va la musica va avanti, ci sono altre mode, ci sono altri modi di fare le cose, però non quelle tracce, quelle ispirazioni che comunque rimangono nella storia proprio della musica, quelle non sono immortali, cioè non si possono cancellare. E questo è un grande, secondo me anche un grande pregio poi quello di rivisitarle o comunque di avere la propria interpretazione su alcuni brani, rimetterci del proprio, insomma, e fare delle opere che possono ricordare, diciamo, come stile, ma ovviamente poi ogni opera è a sé, ogni opera ha la sua originalità e quindi poi si fa il proprio stile.
4: Grazie. Io sentivo l'altro giorno, guarda, ho visto per curiosità, ti faccio un esempio velocissimo, Little Richard e Tom Jones in una rock and roll performance, io ti dico, mi è venuta la lacrima. Di una potenza vocale, Tom Jones per me anche lui grande, che non è un vero e proprio rocker, però è un personaggio di una violenza vocale pazzesca. Ma guarda, sempre positiva, io dico.
3: Sì, sì, assolutamente. Guarda, io infatti, quando mi ha detto Tom Jones, no, infatti questa cosa mi ha l'ho capita perfettamente, perché alle volte il rock non è solo lo stile musicale, il rock è anche un modo di essere, no? Tom Jones, sì, quel suo carisma, col suo modo di fare, nonostante il suo stile musicale non sia proprio rock, io lo identifico quasi rock, perché ha proprio quella sensazione proprio di potenza, di
4: è una voce veramente, ha 85 anni ancora spacca, 85 anni, ragazzi.
3: Quindi, poi alla fine dicono che il rock, capito, porta la distruzione.
4: Gli esempi, no? Il cantante degli Aerosmith, il cantante,
3: come no?
4: Insomma, Steve Tyler. Insomma, ragazzi, c'è ancora in giro gente che spacca. L'hai visto il tributo di Ozzy Osbourne? Sì. È uscito e ha fatto grandissime cose.
3: No, guarda, io adoro proprio questo stile musicale, quindi con me proprio hai trovato quello di non persi.
4: L'interlocutore giusto, l'interlocutore giusto. Siamo italiani, cosa vuoi che ti dica? Con tutti i nostri problemi, tutte le nostre difficoltà, però vabbè, noi ci proviamo ancora, cosa vuoi che ti dica?
3: Sì, sì.
4: Mai mollare.
3: Ma guarda, io penso che diciamo, la musica è fatta proprio per di creatività, di voglia di condividere, quindi al di là di quello che va di moda, la cosa che è importante fare è fare qualcosa che uno sente, no? Perché poi alla fine è quello che la gente vuole.
4: Bravo, bravissimo, esattamente.
3: È un discorso diverso dalla commercializzazione, ovviamente, perché poi il mondo musicale ha le sue regole, ha le sue mode, per carità.
4: E ha le sue imposizioni, scusami se mi permetto di dire anche questo, io non ho mai accettato imposizioni, quindi ho avuto un lavoro, o avevo un lavoro, e quindi non vivevo di musica, purtroppo, però certo, sono riuscito a rimanere libero, questo è fondamentale.
3: Beh, non è
4: 40 anni, insomma, più o meno.
3: Non è proprio poco, insomma, no? Perché avere la libertà in ambito musicale penso che sia poi la base di, se uno vuole mantenere la passione e fare questo mestiere anche con sincerità, no? Perché
4: sono rimasto povero, però dai, libero, povero ma
3: libero. Guarda, l'arte in genere di solito non è sinonimo di
4: si sbarca al lunario, ragazzi, si sbarca al lunario, però col sorriso, sempre col sorriso, sempre col sorriso.
3: Beh, insomma, non è poco, dammi retta, che
4: con gli stivali.
3: Torniamo al discorso, insomma, dello stile che poi diventa un DNA, no? Poi entra proprio dentro, diciamo, il modo di vivere proprio la vita, quindi se si riesce a essere fedeli a questa mentalità, a fare le cose con passione e farle anche bene, perché poi, insomma, i brani, ora poi entreremo nel dettaglio, sono fatti bene, cioè nel senso che comunque sia, quando li ascolti ti sembra veramente di stare in America, cioè su alcune...
4: Ho
3: ascoltato i tuoi brani e veramente sono ritornato proprio alle mie sensazioni degli anni 90, quando adoravo questa musica rock americana, mi ci sono messo dentro, cioè devo dire che...
4: Guarda, io ho avuto la fortuna di vivere anche gli anni 80, quindi purtroppo perché ero... Ho tanti anni più di te, probabilmente, però li ho vissuti con molta intensità, però non voglio sputare contro tutti i tipi di musica che non siano rock, assolutamente, infatti nel mio disco, se poi lo ascolti, ci sono anche i pezzi pop,
3: sì,
4: che io apprezzo comunque, cioè assolutamente, un po' come facevano i Queen, lasciami fare questo paragone, certo, naturalmente con la massima umiltà. Quindi mettevano rock, pop e un po' di tutto nelle loro...
3: Ma sì, sì, certo. Cioè, nel senso che poi, anche secondo me in un album poi ci deve stare un range di stili, nel senso che se tu fai 12 brani, 10 brani, sempre lo stesso stile, tendi un po' dopo, no? A meno che non siano proprio capolavori assoluti di quelli proprio che vengono in
4: giro. Esatto, sì, sì. È Night the Opera, per esempio.
3: Sì.
4: Per esempio. Sì, sì. Come capolavoro, e voglio dire, lui ci ha messo tutto dentro lì, no, Freddy?
3: Assolutamente.
4: Ci ha messo un po' di tutto, e, sì, ed è un capolavoro, tuttora lo sappiamo. Insomma.
3: Sì, ma ecco, diciamo, poi ecco, se andiamo a finire sui Queen, loro hanno fatto la versatilità proprio la chiave della loro carriera. Cioè,
4: hanno fatto anche funk, hanno fatto anche dance, li hanno criticati moltissimo, lo sai, però ragazzi, come lo facevano loro, non lo faceva nessuno, insomma.
3: No, ma infatti, quindi... col senno di poi, no? Poi ad esempio Hot Space, che era il suo...
4: Bravo, diciamo, dell'82, Hot Space, proprio quello volevo dirti. Cioè ci sono il disco ha dei pezzi rock, ma anche, vabbè, Body Language, eccetera, lo sappiamo, Under Pressure... è stato un po' una svolta commerciale, no? Che loro hanno fatto, però non possiamo condannare, perché era roba sempre di altissimo livello, ragazzi. Ma gli stessi di Purple con Burn, quando sono arrivati due cantanti, Glenn Hughes e Eddie Coverdale, si sono un po' spostati sul funky, però è sempre roba di altissimo livello. I Rainbow,
3: come no? Insomma,
4: che ti devo dire? Sono gli artisti preferiti. Quindi.
3: Torniamo al solito discorso: non è tanto cosa si fa, ma come si fa, no? Nel senso che poi dopo l'arte, in qualsiasi cosa tu faccia, non è che è importante fare uno stile. L'importante è farla con consentimento, con un giusto, una giusta qualità, e a quel punto qualsiasi cosa ti fa a sé.
4: Quando hai un chitarrista come Richie Blackmore, poi ti riesce tutto bene, tutto bene.
3: Diventa più facile, ecco.
4: Purtroppo io non ho questa fortuna, però va bene.
3: Vabbè, però insomma, niente da invidiare alle grandi produzioni, però è veramente questo, cioè, te lo dico con sincerità.
4: Ti ringrazio.
3: Entriamo nel dettaglio, proprio quello di cui parliamo oggi, perché You Are My Love Again è, insomma... è un brano che tu ascolti e dici, cavolo, cioè, ha il suo perché, no? È un misto tra ballad, rock, insomma, è un si ascolta veramente molto molto volentieri, insomma. Da cosa nasce questa
4: Io lavoro tanto con le voci, non so se hai notato, cioè io, vabbè, oltre che chiaramente alla parte strumentale, c'è la parte vocale che io curo particolarmente, perché mi piace, quindi mi rifaccio a quei gruppi, mi rifaccio un po' ai Queen. Qualcuno ha trovato delle assonanze tra i due pezzi, mi ha fatto un complimento ancora oggi, non riesco a respirare. No, sembra un po' una canzone di Queen, l'hanno detto così tanto per dire, ma per uno che è amante dei Queen da quando sono usciti, per me è stato il più grande complimento. Quindi io, ascoltando sempre quel tipo di musica, mi è venuto questo pezzo. E niente, è sempre un pezzo che parla comunque, un testo che parla comunque d'amore, ma della continuità che ci deve essere per me in un rapporto, perlomeno io la penso così, è il fatto che lei, questa persona ipotetica citata nel brano, sia sempre la donna, in questo caso, che amerai per sempre, no?
3: Certo.
4: E che ami ancora, che continui ad amare, ecco, diciamo così.
3: Beh, anche un messaggio, insomma, molto romantico, no? Alla fine. Anche al nostro sistema, diciamo, di piace il rock,
4: fa parte del gioco, cioè la rivitalizzazione, non riesco a dire la parola, i vecchi valori, lasciami dire, che poi sembrano delle banalità, ma in realtà oggi il fatto di essere innamorato di una donna sola, di esserle fedele, probabilmente è una controtendenza, capisci?
3: Ho capito che cosa intendi, però alla fine, diciamo, le cose importanti si reggono su valori veri, no? Nel senso che poi in questa società, diciamo, moderna, c'è tutto molto più veloce, tutto molto intercambiabile, no? Cioè,
4: bravissimo, troppo veloce.
3: Quindi si tende anche di fronte ai primi problemi a lasciare andare, no? Anche relazioni, anche problemi, c'è tutta la voglia di vivere tutto in maniera rapida e immediata. Molto spesso però le cose più importanti hanno bisogno di continuità, hanno bisogno di...
4: Bravissimo, devi raggiungere certi obiettivi, mi sembra di essere il padre spirituale, però per raggiungere certi obiettivi bisogna un po' soffrire.
3: No? No, ma è così, in realtà, cioè, ma così è anche nella musica, proprio le cose della vita, secondo me, no? In generale...
4: Sì. Adesso, volevo dire, adesso parte Sanremo, quindi possiamo interrompere subito qua la intervista. scusami, ma dovevo dirlo, perdonami. Lo so, è perché è una domanda, me la faccio da solo, ma perché tu non sei mai andato a Sanremo quando eri giovane? E non dirò parolacce, però dico perché non me ne frega meno di niente.
3: Beh, guarda, io ovviamente Sanremo l'ho seguito quando ero più giovane, per essere sincero. E forse qualche cosina è cambiata negli ultimi anni, proprio gli ultimi, ma anche se poco. Però non è proprio...
4: Maneskin, se tu alludi ai Maneskin, d'accordo, quelli anche se sono un po' criticati, però è comunque una generazione rock moderno su cui non c'è nulla da dire. Io non me la sento di criticarli, eccetera. Comunque io mi ricordo solo Sanremo dell'84 quando c'erano i Queen con Radio Gaga.
3: sì.
4: E io li ho vinti due volte, chiaro, io a Milano proprio nell'84.
3: Che poi tra l'altro in Liguria ci fu una polemica, no? Ti ricordi che il discorso
4: che cantava lui voleva cantare dal vivo, eccetera.
3: Cioè, già proprio anche lì, già all'epoca, anche mentalità, no? Cioè, venivi a Sanremo, però volevi cantare dal vivo perché quella autenticità non la volevi perdere.
4: Sì, perché sì, gente con le palle, cioè, certo. Scusami, adesso io non voglio fare, io sono, non sono niente, però se tu mi fai cantare dal vivo, io canto, certo. Canterò male, non lo so, quello che vuoi, però certo. mi metto in gioco, no?
3: Certo.
4: E Freddy, figurati che era già un, ormai un idolo, aveva voglia di cantare dal vivo, questo è un po' la...
3: No, no, ma è proprio la, secondo me, sono le basi, no, di chi fa questo mestiere, lo fa con i sentimenti giusti. Quindi dai, diciamo che questa è una cultura proprio italiana che ce la portiamo da sempre, che viene vista, cioè, la musica come una forma di spettacolo, che è una cosa diversa dalla musica, cioè lo spettacolo, la televisione, tutto ciò che comunque sia non è strettamente musica, ha le sue regole e quindi, che sono diverse da quelle dell'arte proprio musicale, quindi è quello che, diciamo, il nostro problema, che invece viene molto più rispettata magari, ecco, già in Inghilterra, in America questa cosa ha una
4: mentalità. Certo, sì. Beh, guarda, a me capitava da giovane, mi chiedevano, ma tu cosa fai? Io canto, e sì, di lavoro, quindi per dire, no, non è mai stato considerato un lavoro il musicista, purtroppo. Io ne conosco di bravissimi, guarda, credimi, fantastici sulla scena, non sono famosi purtroppo, sono sulla scena musicale italiana, gente fantastica, ma che non fa il genere che dovrebbe fare per emergere. Questo è brutto.
3: Lo so, il mondo musicale è proprio una giungla, guarda, da questo punto di vista è veramente una giungla, nel senso che non si sa mai poi quello che può arrivare, magari il successo arriva pure dalle cose più inaspettate, no? Perché appunto è un insieme di cose che difficilmente programmabili, però
4: esatto,
3: la propria linea che fa quello che gli piace, secondo me è il passo fondamentale per poi essere credibile quando di fronte a te poi magari si presenta l'occasione, no? Se tu comunque sei sempre quello che ti piace e la gente si accorge di te, scopre che poi c'è qualcosa dietro. Se tu invece hai fatto sempre quello che andava di moda, sempre cercato di copiare qualcuno, al momento poi che tocca a te, non sei proprio
4: esatto, sei schiacciato. Vabbè, a me non tocca mai, a me non tocca più, però io non mollo, capisci? Quindi faccio un disco all'anno e faccio la mia musica, qualcuno apprezza.
3: Ma qualcuno sì, ma ci mancherebbe, ma la musica non deve essere per forza successo economico, successo, diciamo, di grandi numeri. Secondo me le grandi soddisfazioni arrivano anche da piccole cose, no? Cioè, magari, ecco, un brano che comunque sia viene riconosciuto da chiunque l'ascolta come un brano bello che gli ha dato delle emozioni, che comunque ha comunicato qualcosa, per me quello sia tanto, cioè, quello è tantissimo, al di là dei numeri, no? Perché poi i numeri diventano...
4: Esatto. Sì, negli anni 80 non era, adesso è più semplice perché tu realizzi un'opera, qualsiasi essa sia, più facile di diffonderla, no?
3: Sì, certo.
4: Negli anni 80 invece dovevi purtroppo andare a trovare il produttore, o avevi i soldi e allora... Se trovavi il produttore, arrivavi con una canzone rock, ti diceva, cos'è sta roba? No, adesso va l'Italo Disco negli anni 80, ti sto dicendo.
3: Sì,
4: e quindi a me capitò così, e dico, no, guarda, io, scusami, l'Italo Disco non mi interessa, pur apprezzandola adesso a distanza di anni.
3: Certo. Beh, però, altre situazioni, insomma, non, indubbiamente. Senti, parliamo un po' del tuo album, delle tue canzoni. Nelle tue pubblicazioni sono diversi stili, no? Questa tua, diciamo, scelta di fare appunto generi diversi, o quantomeno deriva dal fatto che fai quello che ti senti di fare, nel senso, cioè quello.
4: Sì, perché ho ascoltato sempre tantissima musica, quindi ripeto, non solo rock, ma anche funk, anche country,
3: sì,
4: anche West Coast, quindi gli Eagles, ti faccio degli esempi, Crosby, Stills, Nash, tutta sta roba, Earth, Wind and Fire, quindi mischiamo un po' tutto,
3: certo.
4: House, funk, rock, anche se la mia passione resta comunque rock, mischiando un po' tutto esce queste emozioni mixate, no?
3: Sì,
4: lo chiamo così.
3: Certo,
4: e alla fine esce così. Qualcuno sta accennando, mi dice, cazzo, usate le parole. Dice, cazzo, ma tu mi parti rock e poi tutte ste ballad strappa mutande nel disco precedente è stato così, poco rock, invece qui in questo disco di quest'anno c'è più rock e meno, diciamo, pop, però non disegno né uno né l'altro, capisci? Non voglio apparire, è una scelta mia,
3: insomma. Ci sta, però, cioè, nel senso che sono abbinati bene, io ho ascoltato tutti i brani, devo dire che hanno un loro senso, insomma, ascoltarli non è che si va di un frasca, insomma, così, insomma, quindi alla fine
4: C'è un senso logico. Ho due cover in questo album che si titola Rebel, due cover, una di Jolie Turner, cantante, vabbè, che è stato anche cantante dei Rainbow e dei Deep Purple, e l'altra di J.D. Satter, che diciamo, ha contribuito a diversi successi degli Eagles, tra cui New Kid in Town, diversi altri successi, The Best of My Love, così. E quindi ho fatto due cover di questi due artisti, uno purtroppo mancato, J.D. Satter, e invece l'altro chiaramente ancora vivo, è una delle voci comunque rock che apprezzo moltissimo, Jolie Turner.
3: Beh, insomma, c'è solo da ascoltarlo il tuo album, insomma, perché comunque spero che abbiamo incuriosito gli ascoltatori, perché c'è tanto da ascoltare veramente. Questo lo dico molto
4: sì. Sono 15 pezzi, quindi io faccio sempre album abbastanza lunghi, la notte non dormo, mentre voi dormite io non dormo. Spero che il fisico regga, perché ho più 20 anni, però io continuo a incidere nel mio studio, la Pozzi Records. Con la Y, è il mio studio dove io faccio tutte le mie cosine, insomma.
3: Finché si utilizza così il tempo, insomma, ben venga, no? Se a quel punto si può anche smettere un po' di dormire per fare queste cose, perché almeno c'è qualcosa di creativo, insomma, è sempre una cosa.
4: Esatto, esattamente, soprattutto per fare rock. Non dormire.
3: Senti, puoi darci qualche informazione sui due canali social, per così almeno gli ascoltatori ti possono seguire?
4: Allora, abbiamo fatto finito adesso il nuovo sito, che è Pozzi con la Y records.com, dove c'è un po' veramente di tutto, quindi anche blog e anche dove trovate tutte le release precedenti. Poi abbiamo Instagram, sempre Pozzi con la Y records.
3: Okay.
4: E io sono Fabio Pozzi, F.Pozzi, ce ne sono altri di Pozzi con la Y, uno è un rapper inglese, ma non sono io, faccio pubblicità, e trovate me, trovate più rock, esatto, quindi F.Pozzi con la Y.
3: Beh, insomma, allora, ora le informazioni ce l'hanno tutte, però adesso, dopo l'intervista, manderemo You Are My Love Again, quindi te la faccio presentare a te, dai, così lo lanciamo insieme, il brano.
4: Vai. You Are My Love Again, devo presentarlo io, You Are My Love Again, rock anni 90 by F.Pozzi.
3: Okay. Perfetto, guarda Fabio, sei stato carinissimo, è stato veramente piacevole fare questa chiacchierata, e adesso invito gli ascoltatori a sentire You Are My Love Again. Grazie Fabio.
4: Grazie, un abbraccio, ciao.
3: Grazie.
4: Ciao.

0: siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di WaveSpeaker o all'account WaveSpeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano,
1: Lingua di Donia No.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Cari ascoltatori, benvenuti a bordo nella nave di Antenna Web. Oggi salpiamo verso un mare di musica, tra classici indimenticabili e pezzi che risvegliano dolci ricordi. Non serve il salvagente, ma ottime cuffie. Anche oggi ho detto la mia castroneria e posso passare a presentare i primi brani. Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Alessandra Moroso, Avrò cura di tutto. Fiorella Mannoia, Le parole perdute. Edoardo De Crescenzo, I naviganti. Pronti che salpiamo e buon ascolto.

Il prossimo brano risale al 1968. Sono i Camaleonti con L'ora dell'amore. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Mimmo Locasciulli, Intorno a 30 anni. I Pooh, Alessandra.

0: in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo beh

prossima canzone è di un cantatore che è pure uno dei miei preferiti e voi direte e chi se ne? Comunque lui è Piero Marras con Fuori Campo, Lucio Dalla, Itaca, Francesco De Gregori, Piano Bar.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Proseguiamo la rotta per ascoltarci gli ultimi tre brani. Annalisa, Mi sei scoppiato dentro il cuore. Massimiliano Manu Guerra, I fogli di Creta. Termina Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco.

che confuso da quell'orrore immenso, ma che è solo niente confronto a questa vita che con un sollievo sutura quelle ferite sempre, che poi ritorneranno, ma un altro foglio bianco è pronto dentro te e l'ego si commuove perché colore e cuore

pronto da riempire, pronto come te. Questo è l'inciso di un pezzo che io ho dedicato a te, Greta. Te lo mando, te lo regalo. Il resto sono solo violini.

immagini dell'anima, il bello che è confuso da quell'orrore immenso, ma che è solo niente, confronto a questa vita che con un sollievo sutura quelle ferite sempre che poi ritorneranno. Ma un altro foglio bianco è pronto dentro te e l'ego si commuove perché colore cuore, perché ha le spalle al muro, gli occhi senza lacrime, ma poi ti ride sempre perché la lotta è dura. È un altro foglio.

Gettiamo l'ancora per oggi, la navigazione musicale è terminata. Salvo mal di mare, il sottoscritto vi aspetta ancora in questa nostra grande nave che è Antenna Web. Per il momento un grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.
1: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Giovedì
0: d'Italia.
1: 4 giugno 2026, la chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Bar Raffaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: fossi un cane, cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza l'AI.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba Queen.

0: Ma davvero?
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, poi non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici, dopo usciamo, e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto.
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Dio, magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta, il problema non è quello che dicono loro, ma come lo capiamo noi. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: Stai ascoltando
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Siamo abituati alla realtà dell'Eucaristia e forse non cogliamo più il suo sublime paradosso. L'atto più nitido per far presente il nostro Signore, quello che Lui ha scelto per illuminare la nostra memoria e quindi il nostro cuore, è mangiare del pane e bere del vino, che sono realmente il suo corpo e il suo sangue, secondo la dimensione sacramentale. In altri tempi era urgente approfondire la veridicità delle specie eucaristiche, ma oggi in questa epoca post-psicoanalitica, dopo il più introspettivo dei secoli, in una inevitabile prospettiva interiore, abbiamo sete della dimensione esistenziale di questo sacramento, senza dimenticare il resto. Come può costui darsi da mangiare a noi? L'uomo per sua natura tende ad assolutizzare i suoi bisogni e ad appiattirsi sui suoi appetiti. Siamo nella più sensuale delle epoche, dove tutto è bocca da sfamare, appetito da soddisfare, ogni cosa è estetica, gusto, piacere, degustazione, comfort, benessere. La cultura odierna trasforma le pietre in pane, trova aspetti di godibilità in ogni particolare del vissuto. Se compri una sedia non è così importante che non faciliti il mal di schiena, ma che abbia un design appagante. Se devi scegliere un qualsiasi oggetto di uso comune, oltre alla sua utilità, ti deve consegnare una dose di vanità, di presentabilità, di piacere. Le cose forse funzionano, forse no, ma devono essere lisce, sbrilluccichine, godibili. Questo non è male o bene, ma semplicemente individualistico, sensuale, in un mondo di atti che inebetiscono dentro un'antropologia ben precisa, che il mondo commerciale cavalca e sottolinea: l'uomo è una bocca da sfamare. Ma se questo è vero, cosa è l'amicizia? Com'è il matrimonio? Cosa è il lavoro, il tempo o tutto il resto? Se questa antropologia, di cui forse nessuno è teoreta, ma di cui tutti sono adepti, vince, allora ogni cosa diventa in funzione della soddisfazione e viene fuorviata, distorta. Perché l'amicizia è per la gratuità e per il dono. Il matrimonio è per l'amore senza condizioni. Ci mettiamo da capo alla scuola dell'Eucaristia, dove si manifesta colui che traghetta l'umanità nella regione dell'amore secondo il cielo, dove ci si libera della dimensione infantile e non si è più principalmente bocche da sfamare, ma mani che sfamano, non più figli che chiedono, ma padri e madri che accudiscono. Costui che appena nato è stato posto in una mangiatoia perché da subito fosse chiaro che era venuto non per essere servito ma per servire, è colui che intende la sua carne come cibo e il suo sangue come bevanda, perché è amore e ogni cosa che è sua è un regalo. Pensare se stessi come cibo e bevanda e essere liberi dal proprio ego e curiosamente apre al più grande appagamento possibile, l'amore autentico. Tutti i divertimenti e le scorpacciate che io posso vivere non mi daranno mai tanto piacere come un singolo atto di amore vero. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

0: tutti. E quindi tutto questo qui, con tanta musica e tanti argomenti, iniziamo questo fantastico anno e alla scoperta di questi 12 artisti che andremo a presentare oggi. Quindi iniziamo con Nicole Bihar e la sua canzone Come Home. E poi c'è Romeo che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Non Tutto È Successo, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Andiamo a parlare subito di quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista. Quindi fare arte significa esporsi, ma quanto conta davvero? Andiamo a scoprirlo. Uno, conta quando diventa un linguaggio, non quando diventa una maschera. 2. Quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista? Ovviamente conta se amplifica il messaggio. Il messaggio è la cosa importante, quindi non se lo copre come un rumore di fondo. 3. Quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista? Conta quando nasce dal coraggio che hai dentro, non dal bisogno di piacere a tutti e per forza. 4. Quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista? Conta se è una scelta davvero consapevole, non un meccanismo di difesa automatica, quindi è importante esserci. 5. Quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista? Conta solo se appunto ti rappresenta davvero. Se non ti somiglia, il pubblico praticamente lo sente. Perché, diciamolo, è molto importante, l'arte non è farsi vedere, ma soprattutto devo dire che è farsi capire. E quando l'esibizionismo serve proprio a questo, allora non è un problema. È uno strumento che ci può aiutare di più nel far capire quello che è il nostro messaggio. E adesso andiamo ad ascoltarci Sandri con la sua canzone Ludovico è un aeroplano. E poi c'è Eden Rave che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama La libertà di sognare. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

0: Ed eccoci qua, ben ritornati su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy e andiamo subito a parlare di quando ti metti in scena, sei più vero o stai recitando? Questa è una domanda che ogni artista prima o poi si fa, anche chi dice di non pensarci mai, perché quando ti esponi, quando qualcuno ti guarda davvero, prima o poi questa domanda arriva al pettine. Iniziamo subito! Uno! Se reciti troppo a lungo, rischi di dimenticare chi sei. Io credo che all'inizio succeda un po' a tutti. Indossi un personaggio perché ti fa sentire più sicuro, più forte, più pronto, ma se quel personaggio prende troppo spazio, finisci per ascoltarlo più di quanto ascolti te stesso. Quando ti metti in scena sei più vero o stai recitando? A volte, devo dire, il personaggio è solo un modo per proteggersi e non c'è niente di sbagliato in questo. Anzi, a volte è l'unico modo che abbiamo per salire sul palco senza paura. Il problema nasce quando quella protezione diventa una gabbia e non ti permette più di respirare. 3. Quando ti metti in scena, sei più vero o stai recitando? La verità esce quando smetti di controllare praticamente tutto, quando lasci andare la perfezione, quando smetti di pensare a come apparire e inizi semplicemente a essere. È lì che secondo me succede la magia. 4. Quando ti metti in scena, sei più vero o stai recitando? Sei tu il personaggio e se il personaggio ti stanca, forse non ti appartiene. Io l'ho imparato col tempo. Se dopo un'esibizione ti senti vuoto invece che pieno, forse stai portando qualcosa che non è tuo e il corpo prima o poi presenta il conto. 5. Quando ti metti in scena, sei più vero o stai recitando? Se scendi dal palco e resti coerente, allora non stavi recitando, perché la verità non finisce con l'applauso. Ti segue fuori, nella voce, nei gesti, nel modo in cui ti muovi nel mondo. Insomma, il palco non mente, amplifica quello che sei e prima o poi la verità viene sempre fuori. Meglio scegliere se farla uscire con grazia o farla esplodere. E adesso ci ascoltiamo l'artista strano che ci fa ascoltare Mi pento. E poi c'è Dalila Spagnolo che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Anche il fiume. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Qui dalle mie parti c'è siccità.

0: ragazzi, a mostrarci davvero, perché da una parte ci siamo chiesti quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista, e abbiamo capito che conta solo se ti rappresenta, se diventa un linguaggio, se serve a dire qualcosa di vero e non solo a farsi notare. E dall'altra parte ci siamo chiesti se quando ti metti in scena sei più vero o stai recitando, perché il palco amplifica tutto, le certezze, le paure, i personaggi, e prima o poi ti costringe a scegliere se restare coerente o continuare a fingere. La verità è che tutti ci mettiamo in scena, anche quelli che dicono di no. C'è chi si mette in posa senza accorgersene, chi si espone solo emotivamente e chi fa l'esibizionista silenzioso, e chi ha bisogno di un palco per sentirsi vivo. Ragazzi, e se sei appunto un artista, stai ascoltando, ricordati che puoi continuare a mandarci la vostra musica, i tuoi brani, raccontaci chi sei senza maschere inutili all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. E adesso ci ascoltiamo Violette con la sua canzone dal titolo Arsenico, e poi c'è Eleonora Lari che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Psicodramma. Ovviamente tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Sai che a volte mi blocco sempre nel

0: Nuovi emergenti! Siamo arrivati alla classifica dei segni. Chi ama di più mettersi in scena? Quindi questa classifica non è scientifica, ma decisamente divertente. E se vi riconoscete, non fate finta di niente. Al primo posto troviamo il leone. Il palco è casa sua, anche quando non c'è. Io credo che il leone nasce già con un riflettore incorporato. Non cerca l'attenzione, ma l'attira. E quando dice no, no, non guardatemi, è esattamente il momento in cui vuole essere guardato. Due! Al secondo posto troviamo i gemelli. Una scena non basta, ne crea almeno tre. I gemelli non si mette in scena, cambia scena. Cioè un minuto è serio, quello dopo ironico, quello dopo ancora profondo. E alla fine ti chiedi: ma con chi cavolo stavo parlando esattamente? Con tutti, contemporaneamente. Tre! Al terzo posto troviamo l'ariete. Entra, parla, agisce, poi forse riflette. L'ariete non pianifica l'esibizione, ma la vive. Arriva, prende spazio, fa rumore. E solo dopo si chiede se c'era bisogno di farlo. Ma intanto lo hai notato. È come se l'hai notato. Al quarto posto troviamo la bilancia. Elegante, misurata, ma lo sguardo lo sente subito. Cioè la bilancia dice di non voler stare al centro dell'attenzione, ma se la stanza la guarda, lo guarda, lo percepisce. E a quel punto entra in modalità naturalezza studiata, che poi è un'arte anche quella, Cinque! Al quinto posto troviamo lo scorpione, che dice di odiare l'esibizionismo, ma magnetizza senza volerlo. Cioè lo scorpione non fa scena, ma crea tensione. Non parla troppo, non si muove troppo, e proprio per questo non riesce a smettere di guardarlo. Ovviamente, ragazzi, è tutto da prendere con ironia, ma se vi siete sentiti chiamati in causa, forse un motivo c'è. E adesso proseguiamo il viaggio di nuovi emergenti con Alive e la sua canzone Oh Mamma. E poi c'è Phoenix, che ci fa ascoltare Se fossi un pittore. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Se vuoi mi faccio da parte, ho qualche amico di là. Passano il tempo con carte, bollette, tabacco. Si fingono scienziati ma poi restano al bar. Dimmi dov'è la mia parte. Io che non odio nessuno perché non sono in grado. Intanto il tempo qui passa e la piazza si svuota, tranne un paio di vecchi che c'hanno la mia età.

quasi quasi alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Early Joy e allora chiudiamo così. Oggi abbiamo parlato di mettersi in scena, di quanto conta l'esibizionismo quando sei un artista e di quella domanda un po' scomoda che prima o poi arriva per tutti: quando ti esponi, sei più vero o stai recitando? Insomma, abbiamo capito che l'esibizionismo conta solo quando serve a raccontarti meglio. Quando diventa linguaggio

0: ci siamo detti anche che non c'è niente di sbagliato nel proteggersi ogni tanto, ma che se un personaggio ti pesa, ti stanca, ti svuota, forse non è il tuo. E poi ci siamo divertiti con i segni zodiacali, così perché ognuno di noi ha un modo diverso di stare in scena. Questo è il bello di ognuno di noi. C'è chi nasce con il riflettore acceso, chi cambia ruolo ogni 5 minuti, chi entra senza bussare e chi dice di non voler farsi notare, ma poi magnetizza senza fare nulla. Insomma, alla fine forse il punto è uno solo: mettersi in scena non è sempre voler apparire, a volte è smettere di nascondersi, accettare di essere imperfetti, avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è. Non serve essere perfetti, serve essere presenti, perché il modo e il mondo è pieno di comparse, ma c'è sempre bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di esserci davvero. E qua su Nuovi Emergenti la presenza e la costanza di questi ragazzi c'è sempre. Chiudiamo in bellezza Nuovi Emergenti con Fabio Caso e la sua canzone dal titolo Senza Chimica. E poi c'è Graziella Saverino che ci fa ascoltare Se combatto, vinco io. Ragazzi, un grazie di cuore a tutti quanti voi che ascoltate sempre. Io sono Arly Joy, grazie per aver condiviso questo spazio con me. Un abbraccio.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ed iniziamo la seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Daniele Dalmuto con voi al microfono per farvi compagnia quest'oggi, ma tutta l'estate in compagnia della miglior musica indipendente.

Ed apriamo con Lomas, l'albicocca arsenica, il nuovo singolo di Lomas e Nadia Dolce, collaborazione che ci regala un brano dal sound pop latin con influenze reggaeton. Una traccia estiva costruita su un ritmo immediato e un hook pensato per restare, che unisce le loro identità vocali in una dinamica fresca e attuale. La canzone gioca su un contrasto narrativo preciso, una relazione che appare dolce in superficie, ma che nasconde una componente tossica raccontata con leggerezza e immagini evocative. Firma la canzone Cristiano Malgioglio.

E torna anche Raluca con Queen in Porto Rico, che segna il ritorno di un brano che ha attraversato generazioni e territori. Raluca rilegge Puerto Rico dei Vaya con Dios con un approccio che unisce memoria e attualità, trasformando un classico europeo in un singolo pensato per il pubblico globale di oggi.

il momento ora di Tool con Naufraghi, il nuovo singolo della band calabrese, un racconto di solitudine e resistenza dopo la fine di una relazione. Il nuovo singolo dei Tool è un brano che affronta la solitudine che segue la fine di una relazione, descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio parlando all'altra parte, pur sapendo che l'unica via d'uscita è la propria forza interiore.

Aphrodis, nuovo Marco Polo, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò pure a Toto Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

triste. Se anche lui va a dormire è triste e lascia spazio alle stelle in branchi. Volano come stormi di falchi. Non ti darò corda, tu non darmi ascolto. La vita è una giostra, noi ci andiamo contro. Contro mano do la mano a un passante al freddo. Gli dico che sono abile a gestire.

Living Like a Star, un brano che nasce con l'intento di distinguersi, di emergere tra gli altri, a prescindere dal fatto che possa incontrare o meno il gusto di chi ascolta. Il testo dell'artista, intenso e stratificato, racchiude un ulteriore frammento della sua esperienza personale. Lei è E Te.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grande, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è

0: proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto, scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente insomma su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni. E quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente. E infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, Mai Dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio eccetera.
0: Esatto.
1: Allora l'LP si chiama l'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista. In questo caso sono io che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di Striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate un po' Gianni Dudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini, che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione tra amici.
1: Siamo divertiti tutti quanti a fare questo progetto.
0: E questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce così, si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci qualche, serate?
1: Come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi ha cagato di Striscio, e poi vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della goliardia estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele, un abbraccio a te, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, buon Fichi Fichi, non mi ha cagato di Striscio.

Sound of Us di Sofia Minuzzo. Il brano parla di un amore non ricambiato e pieno delle incertezze che si hanno in questa età, dove tutto sembra un dubbio o un'incertezza. L'unica cosa che si sa sono i sentimenti per l'altra persona che, nonostante tutto e malgrado la situazione, non sono mai cambiati.

Canzone senza titolo di Sofia Molon, un brano che parla di ansia, un'emozione talmente forte che ti lascia senza fiato. Arriva all'improvviso, di getto, e non ti lascia respirare.

E chiudiamo con Tiziano Baccarani, Nel nome dell'amore, una canzone in stile pop rock dal testo graffiante e ribelle che rispecchia l'attuale difficile situazione di coesistenza fra i popoli, sempre in guerra tra loro, e che lancia altresì l'allarme sull'ecosistema di questa grande casa comune che si chiama mondo.

Giunge al termine questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per aver trascorso questa oretta assieme a noi, tra buona musica e soprattutto tante novità indipendenti. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Questa settimana la presentazione sarebbe anche superflua, in quanto tutti conosciamo Bob Sinclair, pseudonimo di Christophe Lefriand, classe 1969, disc jockey che ha all'attivo ben 8 album pubblicati, di cui 7 in studio e un live, e chiaramente ha spaccato, diciamo, in Italia quando interpretò un brano di Raffaella Carrà e lo rimusicò, e era Far l'amore, chiaramente. E questo set è stato registrato qualche anno fa nella splendida isola di Ibiza, e ascoltiamocelo, balliamocelo tutti insieme, e Paolo Binda vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con un altro meraviglioso DJ set.
1: Antenna Web. Semplicemente. La tua radio.
2: And we're all very serious about that, because we're expecting the children to save us all.

everything in this music sets you free.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. 60 minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: Il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre

ritmi come non li hai mai percepiti. In console, DJ Stefano Fazzi. Contatti playdj-onweb stefanofazzi@yahoo.it.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Fazzi. Contatti, playdj-onweb, stefanofazzi@yahoo.it. Alza la musica.

0: Mixing. Stefano Fassi. Stefano Fassi, DJ.
1: I ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Fazzi. Contatti playdj-onweb stefanofazzi@yahoo.it.

0: riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi. Stefano Fazzi.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde di

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

0: Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.
1: Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao. Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Ciao, sono latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde
1: d'Italia. Giovedì 4 giugno 2026 la chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: avessi un cane, cosa ti direbbe se potesse parlare?
1: Non lo so, ma probabilmente mamma, coccole, palla, cibo.
2: Sono pillole di AI.
1: La cosa interessante è che non è più solo una battuta, perché stanno arrivando dispositivi che provano davvero a tradurre i versi degli animali.
0: E qui la situazione si fa pericolosa, perché alcune cose forse è meglio non saperle.
1: Tipo quando ti guarda mentre mangi e tu pensi che carino, e invece sta giudicando le tue scelte di vita.
0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza l'AI.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco l'AI, perché usa un modello come Alibaba Queen.
1: Addestrato su più di 1 milione di dati tra versi e comportamenti.
0: In pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, ma io non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici dopo usciamo e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Dio, magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta, il problema non è quello che dicono loro, ma come lo capiamo noi. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago. Iniziamo subito la programmazione odierna parlando de Il Giardino delle Delizie. Gan Eden, l'equivalente ebraico del Giardino delle Delizie, è stato fondato nel 2004 dal tastierista Angelo Santo Lombardi e questo ci dà già chiare informazioni sul tipo di musica che si potrà ascoltare. Un prog sinfonico dominato dalle tastiere con linee vocali molto melodiche e passionali. Hanno inciso sinora 5 dischi e dal secondo, uscito nel 2007 ed intitolato Lavori in corso, ascoltiamo il brano Riflesso di una spada di fuoco. Formatisi nel 2005, il gruppo Pandora era costituito da un batterista e due tastieristi, la cui intenzione era di riprodurre il suono delle musiche del passato in chiave moderna, prendendo ispirazione dai classici del prog internazionale. Hanno esordito nel 2008 con un ottimo album e nel 2011 hanno confermato l'impressione suscitata dalla loro prima uscita con il disco intitolato Sempre e ovunque oltre il sogno. Da quest'ultimo ascoltiamo il brano L'incantesimo del druido.

Questa settimana la nostra rubrica 50 e sentirli raddoppia, perché saranno due i brani presentati che compiono 50 anni in questo 2022 iniziato in maniera non particolarmente brillante. Per primo ho scelto un disco più conosciuto tra i collezionisti che tra gli appassionati del genere. Si tratta dell'album Crisi, composto e suonato dal trio romano Exploit e pubblicato nel 1972 dalla piccola casa discografica CGO. In origine l'album è stato stampato in poche centinaia di copie e distribuito male, ma il disco non ha avuto successo anche perché è piuttosto derivativo dei grandi gruppi inglesi ed ha ricevuto poca pubblicità per la scarsa propensione del gruppo a partecipare a festival e a concerti live. Caratteristica poco gradita è infine la netta differenza di qualità musicale fra le due facciate del disco. Mentre la prima è composta da una suite divisa in tre parti con evidenti influenze progressive, la seconda è costituita da un gruppo di brani pop rock che fanno dimenticare subito quanto di buono ascoltato sulla side A. Oggi ascoltiamo quanto di meglio ha da offrirci quest'album, e cioè la suite intitolata Crisi. Il secondo brano festeggiato appartiene ad un gruppo un po' più noto, il rovescio della medaglia. Conosciuti principalmente per Contaminazione, il gruppo di Enzo Vita in precedenza suonava per lo più hard rock abbastanza classico, con limitati spunti prog a causa della mancanza di tastiere. Con questa formazione è inciso il debutto La Bibbia nel 1971 e Io come io l'anno successivo. Proprio da quest'ultimo andiamo ad ascoltare il brano intitolato Fenomeno.

Fancy Fluid è una delle poche band italiane che si rifanno al classico neoprog di fine millennio. Tra il 1990 e il 1995 hanno inciso tre dischi che hanno dimostrato una progressiva maturità e finezza compositiva, che ha coinvolto anche la tromba e la chitarra di Rodolfo Maltese per la registrazione della loro seconda uscita. Molto preparati musicalmente, forse il loro punto debole erano le parti vocali, ma il suono era nell'insieme indubbiamente piacevole. Dal loro debutto intitolato Weak Waving ascoltiamo il brano Karnak. Questo dei Fancy Fluid è l'ultimo brano in programma oggi. Spero che i pezzi trasmessi vi siano piaciuti e vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata del Giardino del Mago. Ciao ciao!

0: Nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
3: Pronto.
1: Ciao. L'ho pronunciato bene?
3: Sì, perfetto.
1: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
3: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una cittadina appena fuori Milano.
1: Sì, conosco bene.
3: Sono tornato a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua, sono un po' tornata a casa, è una cittadina
1: Tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
3: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
1: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no? Ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera, cioè sono parte. Come ci stai?
3: L'America è grande.
1: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, Tiny Space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato bene.
3: Sì, Tiny Space è perfetto.
1: Ok.
3: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
1: Pensa te.
3: È finito la mia storia di lunga data e sono tornata a Milano.
1: Ok.
3: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20 meravigliosa. Ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto,
1: minuscolo, certo,
3: e anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
1: Certo.
3: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo esercizio.
1: Vero.
3: Siamo molto tentati di essere distratti, piacevolmente, anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
1: Beh,
3: un lutto.
1: Certo. È come questo disco, in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
3: Sì, i riferimenti ci sono, e anche stilisticamente, certo, parlando, non volutamente, no, non per, come si dice,
1: volutamente, non
3: copiare,
1: andato...
3: sì, ma per omaggiare, certo, e anche amicare, cioè, e anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, sì, che è un grande, grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
1: È vero, è vero.
3: Sì, molto per cui scuro. I riferimenti, certo, sono leciti, ma certo, c'è da sottolineare che non abbiamo fatto una,
1: no, certo,
3: manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di Kinks, cioè, e dico grazie mille, perché comunque, certo, siamo, certo, un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
1: vero, vero,
3: abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere,
1: certo,
3: che ci sono riferimenti. Sì, sì.
1: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
3: Non, sì, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bontempi.
1: Ah, il Bontempi, scusami, ok. Mo, al di là
3: non c'è problema, non c'è problema.
1: Al di là della marca, volevo dire, cioè, proprio è uno strumento che, secondo me, avete, cioè, ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con,
3: esatto,
1: tutte le virgolette del caso, vero?
3: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono, okay, musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere, sì, musica, sì, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda, in casa, tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto: no, io voglio il sassofono. Mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, Cowboy Project, trovavo, giocando, ecco, le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse, certo, con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro, per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica,
1: sì,
3: e registrarmi sopra le melodie,
1: okay,
3: che poi era il periodo di cover all'inizio, certo, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era, certo, mio amico immaginario,
1: certo,
3: stare a registrare da sola. Comunque sì, c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento,
1: si sente,
3: per creare questo album.
1: Si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
3: Sì, Bullets.
1: Bullet Holes. Mm-hmm.
3: Fuori di proiettili.
1: Esatto, proiettili. Esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono, sì, ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi, psichedelico?
3: Sì, è strano, ma
1: è affascinante. Il mondo
3: da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a,
1: certo,
3: il mondo violento, cioè, certo, un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi.
1: Spesso anche la violenza,
3: psicologica,
1: certo.
3: Però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: There are too many bullet holes to close at once. Ci sono troppi buchi da chiudere tutti insieme, una alla volta, alla volta.
1: Vero.
3: Così ci vuole pazienza.
1: Time and Space, il titolo di questo disco. Abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te, quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio.
3: Sì, sì, sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. Però è il viaggio che va la pena a fare,
1: sì.
3: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza tranche della pizza. C'è voglia di qualità, ecco.
1: Certo.
3: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante,
1: certo,
3: per me,
1: certo,
3: da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile. L'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
1: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Giorgen, grazie di cuore.
3: Grazie.
1: Davvero, grazie.
3: Grazie.

0: E questa era Tiny Space, title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso apolide. Cioè, non...
1: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo. Mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello. A Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Alture, quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese, quindi
0: genovese.
1: A Genova, bello, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi bello. Nel mio ambiente naturale.
0: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
1: Sì.
0: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dove è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura ovviamente.
1: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo. Perché secondo certo. me poi accompagna una maturità personale, certo. una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso certo. degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano certo. bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio sì, a partire sì. da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quella certo. è il carboidrato.
0: Okay.
1: È la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un vedi. cerchio. C'era
0: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
1: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psichedelica, suonata folk ma con una chitarra elettrica e poca altro, veramente poco altro, e questo secondo me riconduce abbastanza per esempio al disco attuale.
0: Vado per visioni tutte mie, per sensazioni, correggimi poi il tiro, anzi dimmi cosa ne pensi. Ho l'impressione nel mio immaginario di Charlie Risso che appunto, per citarlo quel titolo, le rovine e la memoria mm-hmm. siano costanti mm. per te, la spiritualità, un ricercare nel passato che non significa non guardare al futuro, però ecco, c'è anche questo suono che azzarda vedute distopiche, soprattutto oggi. Che rapporto hai con la memoria, con il tempo passato?
1: Beh, guarda, quando prima dicevo che Ruins of Memories è la base della piramide, lo è davvero, perché quel disco io l'ho dedicato alla mia famiglia, no?
0: Sì.
1: A un passaggio adolescente, in cui da adolescente ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece a guardare precedentemente, di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i propri gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente, la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione, per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata. Quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa. Quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
0: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video. Nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire. La contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
1: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
0: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
1: totalmente il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
0: e forse anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo.
1: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato

0: chiaro.
1: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse, dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco. Okay. C'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
0: Il mio brano è No One Knows. Quante
1: è anche uno dei miei.
0: Ah, vedi, guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie davvero a voi.

E questa era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Sono Pettiniello e il mio brano è A Cugina d'Andrea.
1: Andrea.

0: invecchiano mai.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatela a chi non sopportate. Buona giornata. Yes.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

oggi. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per lingua ero almirante. Non tutte le guerre sono giuste.

vuoi. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

0: diventa perdente.
1: Sa, buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro, ciao!

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Miriam Destro. Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Polvere. Spero vi piaccia.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone piccole, lingue giganti. Ciao!

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere, bocche di fuoco, sparan su di me, non so spiegarti.
2: Eccomi, sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente,

0: Non so perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: Salut l'équipe, c'est Faceless. Big up à tous les auditeurs de Antenna Web. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir mon nouveau single Boss, disponible sur toutes les plateformes. Régalez-vous.
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
3: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
1: Direi di sì.
4: La musica elegante è su
5: Chilling Me Softly
6: Smooth Night.
7: The best contemporary jazz in the world.
8: Chilling Me Softly
9: Smooth Night.
10: I like Chilling Me Softly
11: Smooth Night.
12: Chilling Me Softly.
13: Un programma di Patrizio Sigone.
14: No, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo me lo caccio via, come diceva Alberto Sordi. E questo domani me lo cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla con questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilling Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Me Softly Smooth Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth.

Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori smooth chart.

Smooth Jazz Chart, ascoltate ogni tanto la Top 10 Smooth Jazz Chart su Chillin' Me Softly Jazz Radio, la nuova emittente radiofonica tutta smooth jazz, ma ne parleremo spesso e volentieri. Da un chitarrista a un chitarrista, quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restuccia.

era il 1986 e la signora Chaka Khan usciva con questo successo, I Feel For You, ma oggi ce lo ripropone Nadia Straccia insieme a Papik.

Recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan! Un singolo si chiama Chatzilla!

0: Anche perché l'incisione è stata presa da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chaka Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chakzilla, ve lo ricordate? Godzilla? Godzilla, Godzilla! Ecco, questo è Chakzilla!
1: Chilling Me Softly. Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
2: Tutti i colori del jazz.
1: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Smooth jazz, funky groove, black chill out e tanta altra musica di stile.
0: Eh sì, siamo un po' usciti fuori al binario, con Chaka Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chilling Me Softly, Smooth Night, e lui è Dan Siuba, Onward and Upward.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Ner De Leon, oltre ovviamente Randy Sloan che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: E quindi ringraziamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato, Arrival, appunto, e il suo nuovo singolo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania. E io

0: I fratelli della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia, sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Soul Stans, insieme alla voce di Melania, ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, sto vicino a te, certo, io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è la musica di Smooth Night.

E tutto iniziò da lì, proprio da lì. Eravamo a New Orleans, erano gli anni 30, 1935-36, e questo signore che si chiama Louis Prima iniziò a suonare questa canzone, si chiama Sing Sing Sing. E canta, canta, canta che ti passa, ma questa è la bellissima swing jazz music che spesso ci dimentichiamo di essere, ed era un modo di allora, diciamo, di divertimento, di allegria con questa musica stupenda. Ovviamente questa è una versione di Benny Goodman, quindi le grandi orchestre degli anni 40, e anche se c'è anche una versione cantata, tra cui tra i tanti che hanno la cantata anche le Andrew Sisters. E vabbè, perché no andare indietro nel tempo per riscoprire quello che sono stati gli albori del jazz, quello di New Orleans. Non è soltanto contemporary jazz, ma anche ancient old jazz, perché no? Ma la contemporary jazz qui a Cirimi Softly è quella delle ultime novità, come quella di Tim Bowman. E questa è Brazilian Night.

0: E ce l'ha fatta proprio sentire tutta questa notte brasiliana il bravo Tim Bowman, un musicista chitarrista americano che ha iniziato molto tardi la sua carriera. Praticamente soltanto nel 1996 ha cominciato ad avere i primi successi discografici e musicali. E qui l'abbiamo ascoltato con questa sua musica elegante, molto elegante.
1: La musica elegante è su
2: Chillin' Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

E oggi sono in vena evidentemente di nostalgie musicali, perché vado troppo indietro nel tempo. Addirittura prima siamo andati nel 1935-1936, adesso mi ripongo negli anni 90, tra il 90 e il 2000, quando c'erano i Double. Ve li ricordate a questo gruppo eccezionale, molto eleganti, visto che abbiamo parlato di musica elegante? I Double erano di un'eleganza musicale incredibile. Questo è Kurt Malou, la voce solista del gruppo dei Double, che insieme al al trombettista Herb Albert ci ha fatto godere di questa meravigliosa canzone, che era un po' nel dimenticatoio, ma sentite quanto è bella, quanto è elegante. Kurt Malou con Devil's Ball. A Chill Me Softly, ma torniamo alla musica, quella della meravigliosa sequenza musicale, scaletta di questo gruppo. Wow. Lui è Luck Segui, che è un chitarrista nonché musicista costa-avoriano. Torna, dopo tantissimi anni, con il suo nuovo album.

0: eclettico, straordinario, velocissimo sul manico della tastiera, ovviamente della chitarra, Luc Seguì o Lac Seguì. Apollo, estratto dal suo ultimo album che si chiama Symbiox Number 2. Queste atmosfere tipicamente mixate, africane, europee, c'è cioè di tutto, veramente fantastico. Mi piace da morire, ascolteremo sicuramente tantissimi altri brani di questo suo ultimo lavoro, che poi farò una recensione ovviamente, e come al solito la posto sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. Abbiamo una pagina Facebook dove c'è il consigliato della settimana, che è un LP che secondo me, è mio parere giudizio, è uno tra i più belli del momento.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: Craig Sullivan, che si fa chiamare Sir Spencer, questo è il suo pseudonimo, ci ritorna con una novità anche per lui. Sir Spencer, Espresso Noir.
1: La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non molliamo, noi siamo sempre qui a sostenere il Tusha Jazz Festival. E Italo Leali, ovviamente, con questo lunghissimo festival che non finisce mai, iniziato praticamente a inizio anno e finirà alla fine dell'anno, con tantissimi artisti sui palchi tra Viterbo e tutta la Tuscia in generale. E vi terremo sempre aggiornati su quelle che saranno i prossimi appuntamenti, ma noi non ci dimentichiamo di in qualche modo aiutare Italo Leali e la sua grandissima, grandissima iniziativa di dedicare il jazz, il suo jazz, alla ricerca contro la SLA. Mi raccomando, tirate fuori un soldino, ma fatelo per la ricerca contro la SLA. E adesso è Louis Martin, Love in Blue Light.

0: E vi ricordo che siete sempre sintonizzati su questa radio, sempre allo stesso orario per ascoltare sempre lo stesso programma. No, ogni settimana è diverso, con tantissime novità, per cui vi invito a stare sempre attenti a quando ci sta la prossima puntata di Chilling Me Softly Smooth Night, con il sottoscritto Patrizio Sicona con voi a tenervi compagnia e a portarvi tutte le ultime novità. Ma per chi volesse riascoltare questo programma, io vi ricordo che sulla piattaforma di SoundCloud, proprio sotto Chilling Me Softly Smooth Night, quindi la pagina dedicata al programma, troverete sempre la puntata. Questa che state ascoltando la potete riascoltare quante volte volete, quando volete, su SoundCloud. Però c'è un problema, e questo problema ce lo racconta la nostra segretaria. Vai Enza l'intelligenza, dillo tu, su! Brava.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.

E ammazza, adesso il gioco di parole mi è venuto facile, e ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però a ci picchia, a ci dentolina. Ammazza Teo, quanto è forte sta ragazza. Si chiama Mats, ma di Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025, un pezzone veramente bello, ci ha cantato la carica. Ma adesso Simon Oslander.

0: Jazz, the magic of music.
1: La musica magica di Chill Me Softly Smooth Night. Abbiamo ascoltato Simon Hollander con Bruno Müller in un pezzo che si chiama Say It Again. Ma adesso arriva l'amico mio Michael Money con Triangles.

notissimo produttore, compositore, nonché tastierista e programmatore, perché oggi se non sei un programmatore elettronico nella musica sai poco da fare, perché ormai è tutta roba elettronica, anzi più andiamo avanti e più ci sarà l'intelligenza artificiale a sostituire, diciamo, la parte cerebrale del nostro cervello, e questo è un gran male. Però Michael Money, dicevamo, poi per gli addetti ai lavori si sa che questo signore sono anni che sta dietro le quinte di Santana, di Lady Gaga, di Whitney Houston, di Diana Ross, di Santana, appunto, come ho detto, insomma un personaggio famosissimo, soltanto da pochissimi anni, dal 2025, quindi da più o meno l'anno scorso, ha iniziato la sua carriera solista con questo suo primo album che si chiama Triangles, di cui abbiamo ascoltato la title track. Adesso Tony D, una novità 2025, Night Vibes.

Quanto groove, quanto ingegno, quanta forza c'è dentro questa ragazza, la Keisha Benjamin. Una giovane musicista, jazzista, sassofonista. Esce col suo nuovissimo album che si chiama We Dream, di cui abbiamo già fatto ascoltare qualche brano. Questa è Mi Gente, la mia gente, mi casa, mi gente. Eccezionale, io devo dire la verità, veramente sono contento quando sento che dei giovani suonano in questa maniera, tirando fuori veramente l'anima del jazz, quello importante, quello con la J maiuscola. E noi ci stiamo avviando purtroppo anche verso la fine di questa puntata di Cilimi Soffi. Ma non disperiamo, perché come vi ho detto prima, anzi vi ha detto la nostra Ensa l'intelligenza, avete la possibilità di ascoltare tutto il programma su SoundCloud. Ma comunque l'appuntamento è per ogni settimana, stesso orario, stessa radio, quindi siate puntuali. Ma chiudiamo con una pianista raffinatissima. Lei si chiama Kayla Weathers. E questa è la sua Anew.

0: E quando ascoltiamo questa musica il tempo vola, un'ora e mezza circa è passata, per cui devo salutarvi. Mi dispiace, ma devo salutarvi. Però vi do appuntamento alla prossima settimana, stesso orario, stessa radio, non mancate. Ringrazio ovviamente tutti voi per il supporto che mi date, per il fatto che mi contattate, mi fate sentire che ci siete tramite il numero di WhatsApp che è 327-6852-592. Detto questo, ciao a tutti, ci sentiamo la prossima volta. Una buona serata da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly, Smooth Night.
3: Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.